kumiku imame wae afiku adi ya una misha o iradi majuma semi misha wao makwentuwe misha wao misika semi ya rade afi misha o miname kasa wae iradi kasa wae che ahunyane amaniyane ahuchua minemu enframa bone ni enhuma etufa mekraso minyako pon wankasa minibu afobia. Eradicasa.